servisse a niente se non litigare e saltare la scuola. La strada mi ha dato gli schiaffi che non mi tirava mia madre da sola. Il tempo è andato, il tempo non ritorna. Insieme al ragazzo che sogna quelle notti al freddo senza sapere dove le avremmo passate. Il regionale in fondo senza biglietto, il nostro un viaggio importante. Facevamo tutto senza sapere per chi, per come, per cosa, per un

trattalo bene, fai silenzio che stai riposando. Fiore mio, sei il fiore più bello di sto camposanto. I soldi non comprano più di tanto.